guardia sempre alta, anche con i sentimenti, anche con i sentimenti. Sono pronto, sono pronto.

Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità, uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato. Perché?

penso di non potercela fare. E cerco ogni forma di dolore, mischiata al sangue col sudore. E sento il respiro che manca e sento l'ansia che avanza, vedimi.

che non si muore per amore. È una gran bella verità. Perciò dolcissimo mio amore, ecco quello, quello che da domani